0: Ciao, siamo il Rumore Bianco e state ascoltando l'unica vera stazione prog, rock e indie.
1: Progcore Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare